0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio di oggi ti riporto al 1997 con un grande produttore, si chiama Flavio Daddato, il DJ Dado. 1997, questa è Revenge, il Disco Viaggio.

0: Revenge, che sicuramente in tanti si ricordavano. Il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

Non suoniamo reggaeton. Non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: una emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro spazio Disco Viaggio dedicato ai dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Oggi un grandissimo della musica italiana, Gigi D'Agostino, nel 1996 fece un giro di violino che ci è rimasto in testa e non è più uscito. Tra l'altro arrivato al numero 4 della classifica dei singoli più venduti in Italia nel 1997. Questo è Gigi's Violin.

0: Era Gigi D'Agostino con Gigi's Violin, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

rimossa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona la storia.

è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Vi portiamo a Berlino con il nostro Disco Viaggio, esattamente in quella che negli anni 90 era la festa più grande del mondo. Sto parlando della Love Parade. Questo è l'inno dell'edizione del 1997, prodotto dal suo organizzatore. Ci ascoltiamo Dr. Motte con Sunshine.

0: notte Westbam 1997 Sunshine è stato il nostro disco viaggio su One Dance.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia. One Dance.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia
2: la trovi su One Dance.
1: Alza il volume
2: e goditi questo disco.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: In questo spazio dedicato ai pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia, ti riporto negli anni 90 al Cocorico di Riccione. Lui era uno dei protagonisti, Gianluca Saccoman. Questa è Pyramid Soundwave.

0: Il Soundwave era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

0: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia.

calda estate del 1997 e poi piaceva a tutti, a coloro che amavano la musica house, a chi ballava la dance, cioè veramente uno di quei dischi che dici, vabbè, rappresentano appieno gli anni 90 che noi celebriamo ogni giorno qui nella storia della dance, l'appuntamento che state ascoltando e che potete sentire ogni giorno appunto insieme a Dino Brown e Shalom Duval. Rimaniamo sempre così un po' fighetti, questa volta ce ne andiamo in Inghilterra, anche questo è un

a casa ancora impacchettato, perché mi ricordo io suonavo già un po' più dance, però comprai due vinili dei The Ones, uno era per suonarlo, l'altro per tenerlo impacchettato, perché di solito compravo sempre doppia copia, cioè pensate quanti soldi che ho speso, ho le doppie copie di quasi tutti i vinili, perché da una parte ci sono quelli che ti tieni a casa belli incellofanati e magari un giorno rivenderò, ma assolutamente no, e dall'altra invece ci sono quelli consumati che hai messo sul piatto un sacco di volte, e Flawless c'è di diritto come il prossimo dei Daft Punk. One More Time.

0: album straordinario che conteneva anche Aerodynamic, io amavo tantissimo i Daft Punk, ne abbiamo tra l'altro parlato ieri nella puntata della storia della dance, se non sbaglio abbiamo suonato Round the World. Tra l'altro non so se lo sapevate, ma Thomas Bangalter dei Daft Punk ha contribuito al successo di David Guetta, perché fu proprio Thomas Bangalter a presentarlo alla Warner, se non sbaglio, ovvero una label importantissima a livello mondiale. David Guetta fece il suo primo successo proprio negli anni di One More Time, era il 2001. Nella nostra Kicka of the Day vi suoniamo Just a Little More Love,
1: la storia della dance. Kicka

il primo grande successo di David Guetta, che ancora non era il David Guetta di adesso, si chiama Just a Little More Love, uscito nel 2001. Tra l'altro diede anche il nome al suo primissimo album, che uscì sulla Virgin Records. Chiedo scusa, prima ho detto la Warner. E Thomas Bangalter dei Daft Punk aiutò David Guetta ad arrivare a questa grandissima etichetta, e poi il resto è storia. Tra l'altro, in quell'album, che si chiamava come questo disco, Just a Little More Love, cantato stupendamente da Chris Willis, ci fu un altro grande successo, era Love Don't Let Me Go.

giusto e doveroso specificare una cosa, però, che in realtà questa è la versione del 2006, un mashup insieme al disco dei The Hag, Walking Away. L'originale invece uscì nel 2002 ed era leggermente diverso. E così abbiamo beccato Prugna. Cosa stavo dicendo? L'emozione di risentire London Let Me Go. Abbiamo ribeccato, riascoltato pure il primo singolo, il più famoso di David Guetta, che esplose a Ibiza. Just a Little More Love fu veramente un successone e adesso lui è diventato il re della Isla Blanca. Torniamo indietro però al 1990 con i Technotronic.

dall'estate del 1995 un pezzo che non dimenticheremo mai più, The Color Inside. Ho fatto una serata insieme a uno dei tre Typical, ovvero Riccardo Piparo, il P dei Typical, che mi ha spiegato che questo motivetto venne in mente a uno dei tre, ovvero Daniele Tignino, che aveva insomma da giorni quel oh no no no no ai. E poi è diventata The Color Inside dopo diverse lavorazioni, insomma uno si inventava una roba, l'altro un'altra, e il bello di collaborare insieme. E i Typical sono tre grandi DJ siciliani ai quali vogliamo anche bene per averci regalato certe perle. Adesso un'estate di 2 anni più tardi, quella del 97, Chase,

0: las estrellas.
1: Scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: One Dance.

È uscito nel 1999, si chiama Sing Song Now Now. Dietro questo progetto c'era un grande cantante, un produttore che mi piace ricordare, il grande Albert One. Purtroppo è scomparso nel 2020 di Covid, 10 maggio di quell'anno terribile che abbiamo vissuto tutti quanti, ma è rimasta la sua musica, famosissimo negli anni 80, insomma, con un sacco di successi, partecipò anche a Disco Ring e poi si buttò anche nella dance con questo progetto AC1. Tra l'altro la voce femminile

0: che non era proprio così. Sentite un po' qui. I want a bad boy, voglio un ragazzo, come dire, come si tradurrebbe? Un ragazzo, un bad boy, come sarebbe?
1: Sarebbe un ragazzaccio.
0: Un ragazzaccio, ma tu volevi davvero un ragazzaccio in quell'epoca?
1: Ma che? Proprio il contrario, volevo uno carino, bravo, dolce, però era per la canzone. Però poi ovviamente secondo me insieme a Roberto Zanetti abbiamo pensato probabilmente prima al ritornello e poi si è sviluppato tutta la strofa, dove la strofa dice: il mio papà mi dice che dovrei trovare un ragazzo buono, poi invece io voglio uno così, uno cosa, e poi vado nella canzone ad analizzare tutti i ragazzi dai vari paesi. L'italiano è così, e il giamaicano è così, e il tedesco è così, e la canzone ha tutto un senso. Un giorno magari quando vengo giù ti faccio tutta la traduzione.
0: Mitica Sandy Chambers, l'abbiamo intervistata insomma qualche mesetto fa, e adesso rimaniamo sempre al 1995 con la carica dei Cappella. Questo è Tell Me The Way.

0: l'estate del 1995 il disco di Mato Grosso si chiama Moai, che spettacolo, mi ricordo, era contenuto anche in In Mania Dance estate del 1995, ovviamente, perché stiamo parlando di quell'anno. Ecco, attenzione alla chicca, pensate, la musica dance a metà anni 90 era talmente forte che praticamente le uniche compilation che giravano, che erano vendute, erano quelle che contenevano musica da discoteca. Cioè, praticamente, non dico che non esisteva la musica leggera, il rock e pop, perché c'era ed era anche bello, però le compilation erano quasi esclusivamente dance. Adesso però vi ho tirato fuori una chicca, sono andato a prendere lo spot di una famosissima compilation che in realtà nessuno si ricorderà, Disco Italia estate 95, mentre noi ballavamo la musica dance dall'altra parte c'era questa musica qui.
1: Disco Italia estate 95, il gran premio della musica italiana. Una grande compilation con Mango, Spagna, I Pooh, I Neri per Caso, Antonella Arancio, gli Audio 2, Ron, gli Stadio, Lorella Cuccarini, Gianluca Grignani, Massimo Di Cataldo e tanti altri. Disponibile su CD e cassette Solo Musica Italiana, distribuito Sony Music.
0: Mamma mia, quando sento disponibile su CD e musicassetta mi viene un brivido, soprattutto a ripensare alla musicassetta. E c'era anche la musica italiana, però quella dance era più forte. E adesso un'altra chicca di Aladino.
2: La storia della dance. Chicca.

Questo è Sandy Chambers, arrivò subito dopo Stay With Me, si chiama Call My Name, qui nella storia della dance. One Dance.

parteciparono anche al Festival Bar del 2000, anzi del 2001, con questo pezzo Pabst Scar e la loro Get It Done. Qui nella storia della dance, l'appuntamento che oramai è agli sgoccioli per quanto riguarda la terza puntata. Arriva anche Ma.

0: esattamente tra 22 ore. Grazie anche oggi per averci sopportato. Un abbraccio a tutti da Dino Brau. Ciao.
1: La storia della dance.

0: One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 7:58. This is the latest dispatch
2: just received in our newsroom. Almeno 32 morti e 700 feriti, il primo bilancio provvisorio fornito dalla presidente venezuelana Rodriguez sul doppio sisma di magnitudo 7.2 e 7.5 che ha scosso il centro-nord del paese intorno alla mezzanotte italiana, non vi sarebbero connazionali coinvolti. Le opposizioni incalzano il governo dopo le parole del leader della NATO Rutte, che ha rivelato che 500 voli militari americani si sarebbero levati dalle basi italiane nell'ambito dell'offensiva sull'Iran. Solo voli tecnici, precisa l'alleanza, e lo stesso ministro Crosetto. Glissa la premier Meloni, che dal vertice europeo a Berlino rilancia sulle spese militari.
3: L'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e di sicurezza, portando avanti con decisione il cammino che ha intrapreso per una componente europea più solida dell'alleanza atlantica, più forte in un'ottica chiaramente di complementarietà con la colonna americana.
2: L'autopsia sul corpo di Chiara Guerra, la professoressa 53enne di San Stino di Livenza, nel veneziano, uccisa 2 settimane fa dal nipote 17enne, reo confesso, ha identificato ben 42 coltellate in varie parti del corpo. Indaga la procura dei minori di Trieste. Da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto. The end.

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Bentornati da parte di Michi Boselli nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Una delle canzoni più remixate della storia è quella che apre l'appuntamento di oggi. La canzone è quella di Rune, il DJ producer danese Rune Really Cosm, che aveva realizzato Calabria, tanti bootleg e i remix, e tra i vari remix c'è una mashup da segnalare del 2006 di Alex Gaudino con la voce di Crystal Waters. La canzone diventava Destination Calabria, e poi nel 2021 segnaliamo anche questa versione un po' house con un cantato che somiglia un po' al reggaeton, ed è appunto Calabria di DMNDS. Ma subito l'originale.
2: Contaminazioni.

DMNDS va a chiudere lo spazio di oggi. Prima Alex Gaudino con la voce di Crystal Waters e Destination Calabria. E abbiamo iniziato con l'originale di Run. Da Mickey Boselli è tutto. Alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro selezionate dal nostro Redo Colavini e presentate da Dino Brown. Ci ascoltiamo Man on the Moon, Mo Black, MC Cartier e Neil.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Su One Dance Momento Live vi riportiamo nei live degli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta dal Festival Bar 1995. Vincitori di quella edizione, gli 883 con Tieni il Tempo.
2: Tieni il tempo con le gambe, con le mani. Allora, complimenti, vedevo che, insomma, come Baudo diceva sempre, sei sempre da solo, Max, non c'è nessuno, l'883, guarda qua,
3: no, adesso ci siamo un esercito, speriamo che vada bene questo.
2: 9 elementi, musicisti, molto bravi, no?
3: Molto bravi, molto affiatati tra loro, molto affiatati con me, ci stiamo divertendo tantissimo a provare il tour che faremo dopo la fine di luglio, ci porterà in giro per tutta Italia.

0: vincitori del Festival Bar 1995 gli 883 con Tieni il Tempo. Ci risentiamo al prossimo momento live su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Emotional Power su One Dance.

Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: No, sì!
3: Brava!
2: Sì, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Pronti per riportarvi all'indietro e di parecchio, inserendo la data 1996 nella nostra macchina del tempo. Allacciate bene le vostre scarpette da ballo perché sta per iniziare un nuovo appuntamento con la Memory Chart qui su Andes, con 5 pezzoni che abbiamo straballato nella primavera del 96. La prima delle 5 è un successore pazzesco di Robert Miles,

Milioni di copie vendute in tutto il mondo con Children. Robert Miles ha aperto il sipario a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart di One Dance. Tra le più forti, nella primavera del 1996, anche questa canzone di Alexia, The Summer is Crazy. The summer.

cantasse in inglese tutti questi pezzi da discoteca. Fu così anche per The Summer is Crazy, Alexia appena sentita qui su One Dance nella Memory Chart. Tra le più forti nella primavera del 96 anche questa canzone di Sandy B, Make the World Go Round.

volevate il disco fighetto? Eccolo, Make the World Go Round, Sandra Barber, conosciuta con il suo nome d'arte Sandy B, appena sentita qui su One Dance nella Memory Chart. Siamo tornati alla primavera del 1996 e in quel periodo ballavamo anche questa canzone intitolata Deep in You, Tania Lewis.

Spain You nella Memory Chart, il pezzo firmato Tania Lewis che ho ballato con voi qui su One Dance. Siamo nella primavera del 1996 e completiamo l'opera con il quinto pezzo che abbiamo scelto per voi, T-Move Experience con Running in Real Time.

Running in real time, T-Move Experience, a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart di One Dance. Grazie per essere tornati insieme a noi all'indietro nel tempo. Siamo stati per 5 minuti circa nella primavera del 1996. Scaricate l'app di One Dance per ascoltarci ovunque in HD. Da Stefano Federici è tutto. Peace and love.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 solo su One Dance. Ben ritrovati da Laura, quanti ricordi possiamo rivivere insieme grazie alla musica che ha fatto la storia degli anni 70 e 80. Il gruppo musicale disco funk degli Chic con Everybody Dance dal 1978, tra i fondatori Nile Rodgers alla voce e alla chitarra. Chic, Everybody Dance.
0: One Dance Classic.

0: appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 8:59.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: This is the latest dispatch just received in our news.
5: Non risultano italiani coinvolti nel terribile doppio sisma di magnitudo 7.2 e 7.5 che ha scosso il centro-nord del Venezuela intorno alla mezzanotte italiana. Molti palazzi crollati. La presidente Rodriguez riferisce un primo bilancio di almeno 32 morti e 700 feriti. Negli stessi minuti una forte scossa di magnitudo 6.9 è stata registrata presso le coste settentrionali del Giappone e avvertita fino a Tokyo. Da un primo bilancio 6 feriti, nessun allarme tsunami, precisa la premier Takaichi. Dopo 11 giorni con temperature superiori a 36 gradi si acuisce l'emergenza caldo nel nostro paese. 4 morti ieri per cause legate all'AFA. Oggi sono 17 le città col bollino rosso, domani 18. Il processo a Roma è in contumacia. 4 agenti egiziani per le torture e l'uccisione 10 anni fa al Cairo di Giulio Regeni. Ieri l'avvocatore dello Stato ha chiesto loro un risarcimento da 2 milioni di euro. Tennis, quasi un mese dopo il crollo fisico a Roland Garros, esordio sull'erba di Sinner, proiettato al torneo di Wimbledon. Nel torneo esibizione di Londra, il numero uno al mondo ha battuto con un doppio 6-3 britannico Norrie. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
0: The end.

0: Ulala!
1: Eccoci qua, pronti anche oggi per una nuova puntata di Ten Dance, solo qui su One Dance. Ciao a tutti, sono Scar, in console con me c'è il DJ Lele Alberganti. La nostra specialità, quella di prendere un trentennio e di passarlo ai raggi X di 10 anni in 10 anni per scoprire che cosa è accaduto alla musica dance nel frattempo dal punto di vista delle sonorità, delle tendenze e soprattutto degli artisti, dei protagonisti della musica dance. Ma non perdiamoci ulteriormente in chiacchiere, siamo pronti con la prima sequenza di oggi. Tra poco, dal 2017, i Lord Luxury con Buddy. 10 anni prima, dal 2007, Armin Van Helden con una canzone che io personalmente adoro, I Want Your Soul, che sembra non passare mai di moda grazie ai social, è tuttora uno dei riempipista. Dal 1997 apriamo la sequenza con il progetto del DJ Dado, prodotto dal mio amico Roberto Gallo Salsotto. Questa canzone è davvero straordinaria, era l'estate del 1997, Coming Back.
2: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

0: Good Luxury dal 2017, dal 2007 Armin Van Helden con I Want Your Soul, 10 anni prima, dal 1997, la splendida coming back del DJ Dado. Queste tendenze solo su One Dance, in FM, in DAB e sulla nostra app. Non avete ancora scaricato l'app di One Dance? Andate sul vostro store, Google Play o Apple Store, cercate One Dance, scaricate l'app e ci portate sempre con voi. Pronti per la prossima sequenza? Vi porteremo dal 2026 al 2006. Per l'appunto, dal 2026, tra poco, I Can Wait, la cover di un grande successo degli anni 80 dei New Shoots nella versione del DJ francese Bob Sinclair. 10 anni prima, dal 2016, Alan Walker con Alone. Apriamo questa sequenza dal 2006 con Madonna e Sorry.
1: Ten Dance con Scar su One Dance.

0: I Can Wait, Bob Sinclair dal 2026, dal 2016 Alan Walker con Alone e dal 2006 anche Madonna con Sorry. Questa è Tendance, solo su One Dance. Potete riascoltare questa o altre puntate, andate sul nostro sito onedance.fm oppure sulla nostra app nella sezione Reloaded. Io sono Scar, con me c'è il DJ Lele Alberganti e siamo pronti con l'ultima sequenza. Vi porteremo dal 2025 al 2005. Dal 2025 tra poco risentiremo Together di David Guetta, 10 anni prima dal 2015 Corti e la Medica con Your Body. Apriamo la sequenza dal 2005, non rido perché non vedo l'ora di sentirla. Scooter con Shade That, tanta roba.
1: Tendance su One Dance.

dal 2005 abbiamo risentito anche Shake That degli Scooter, ma non si conclude ufficialmente Ten Dance non prima almeno del momento L'Elegante. E allora super pettinate anche oggi con un'intera regione del Franciacorta pronto a far saltare il tappo di un bel bollicine rosé, perché stiamo per risentire Hypnotize dei Purple Disco Machine.

e con Hypnotize dei Purple Disco Machine nel momento l'elegante si chiude questa nuova puntata di Tendenza solo qui su One Dance. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao!

il primo grandissimo super party di One Dance. Musica e animazione per tutta la notte, fiumi di gadget firmati One Dance. Alla console il sottoscritto Dino Brown con la storia della dance live. Nella storia della dance si esibirà dal vivo anche la regina Melody Castellari, ovvero Lady Violet. La voce ufficiale della serata, l'energia e l'animazione di Stefano Federici insieme a DJ Pandolfi. Segnatevi la data, sabato 4 luglio, Pitoti Park, Capo di Ponte, Brescia, ingresso gratuito per tutti voi, area gastronomica, arena live music in un parco immerso nel verde. Non vi perdete il primo grande party di One Dance. Ci vediamo il 4 luglio.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: No, sì!
3: Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: One Dance.

hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi. Ti fanno ritornare bambino. Su One Dance ogni giorno suona la storia. I, four, wonder.

Dance 2000. I grandi successi degli ultimi anni. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Ciao a tutti, bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su One Dance, la nostra macchina del tempo è prontissima per immettere la data che ci farà tornare i brividi lungo la schiena, 1990.

Capretolesi, in arte Digital Boy, ha aperto il sipario. Questo nuovo appuntamento con la Memory Chart nella primavera del 1992, anno in cui scoprì i primi effetti del polline sui miei occhi. Ho scherzato, signori. Era 1, 2, 3, Acid. E adesso Revolution, Molella.

Party's Free, questo pezzo intitolato Are You Ready to Fly, canzone della cantante zambiana Rosala, tra le più forti nella primavera del 1992. Torniamo nel nostro bel paese, andiamo in Liguria perché ospitiamo per i prossimi secondi W con un classico tutto italiano. Please

Tornare alla mente i pomeriggi da studente quando dopo la scuola guardavo le ragazze di Non Era Rai con Gianni Boncompagni, con Ambra Angiolini e tutto il cast di quel programma che mi teneva incollato davanti alla TV. Erano i W e adesso la numero uno di quell'anno, dal 1992 con Rhythm is a Dancer, Snap!

porti nella primavera del 1992 Rhythm is a Dancer, pezzo firmato Snap, a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Se vi è piaciuta, tornerà presto qui su One Dancing FM Dub e App. Scaricate la nostra app. Da Stefano Federici è tutto. Peace and love. One

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, è solo qui su One Dance. Che meraviglia! Ci facciamo un viaggio tra i ricordi e le emozioni più belle. Con Laura insieme viaggiamo attraverso i decenni anni 70 e 80, caratterizzati dalla musica che ha fatto la storia della dance. Dal 1982, direttamente dal film Rocky III, i Survivor con Eye of the Tiger, due nomination ai premi Oscar e ai Golden Globe, una di quelle canzoni proprio che ti danno una carica pazzesca. Eye of the Tiger, Survivor.
0: One Dance Classic.

0: Survivor Eye of the Tiger qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance.
4: Sono le 11:01.
5: This is the latest dispatch just received in our news.
6: Mondiale Brasile 3-0 la Scozia, doppietta di Vinicius ai sedicesimi da primo davanti al Marocco. Promosso il Sudafrica per la prima volta nella storia oltre la fase a gironi, bene Messico, Svizzera e Bosnia. Stasera a Curaçao, in caso di vittoria con la Costa d'Avorio, sperando che non faccia altrettanto l'Ecuador con la Germania, c'entrerebbe una storica qualificazione. Tennis con laudo positivo sull'erba per Jannik Sinner a rientro dopo un mese dal crollo del Roland Garros. Nel match esibizione di Londra 6-3-6-3 al britannico Norrie, lunedì il debutto a Wimbledon da campione in carica. Seconda tappa in Slovenia della Nations League di volley maschile, Italia capo con la Bulgaria oggi ore 16:30, sfida contro l'Ucraina a rientro dopo un anno, la gioia dello schiacciatore di Trento Daniele Davia.
7: Essere qua con questa maglia è bello, c'è ancora un percorso lungo da fare. Io personalmente c'è bisogno di tanto campo perché sono stato fermo tanti mesi e giocare è completamente diverso da allenarsi.
6: All'orizzonte le qualificazioni mondiali di inizio luglio, bene l'Ital Basket che nel primo dei due test ha sconfitto a Gorizia 103-91 la Croazia, sabato in Slovenia la seconda amichevole. È tutto da Jenny De Gaetano.

0: quello che tutti noi conosciamo ovviamente con il suo nome d'arte DJ Dado. Dall'estate 2009 David Guetta e When Love Takes Over, ma subito dall'estate italiana, l'estate 1990 in cui si giocarono nel nostro bel paese i campionati del mondo di calcio, Vogue, Madonna.
1: Summer Vibes su One Dance.

piacere di conoscere alcuni anni fa. Prima David Guetta, Well Love Takes Over, l'estate era quella del 2009 e prima, dal 1990, Vogue di Madonna. Ne stanno per arrivare altre tre: Calvin Harris con Blessings dal 2025, Crystal Waters dal 91, Gypsy Woman, in arrivo Major Lazer, l'estate del 2015, Lean On.

gli uomini. Eravamo nel 1987, in quell'estate in cui lei, Sabrina, ci cantava questa canzone intitolata Boys. Prima i Daft Punk con Get Lucky dall'estate 2013, anche gli Alcazar dal 2001 con Cry Get Discotheque. Chiudiamo in bellezza questa puntata firmata Summer Vibes, rimandando sui nostri social, Instagram in primis, tutti voi, per dare un'occhiata anche alle varie news musicali. Da

0: Ogni giorno alle 16 su One Dance c'è Summer Vibes, i successi di tutte le estati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20€ a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
5: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy!
2: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.

0: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
1: Sei su One Dance.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su Undance. Mi raccomando, allacciate bene le vostre scarpette da ballo perché sono pronto a prendervi per mano e ad accompagnarvi nell'autunno del 1998 con 5 canzoni che caratterizzarono quell'autunno. La prima è firmata 50-50, è il remix di Blue Moon a Tonight and Dreaming.

0: or watching young life change in minor keys. Solutions and remedies.
1: Pezzone da classifica questo di Faithless, appena sentito qui su One Dance, era God is a DJ. Siete nella Memory Chart. Nell'autunno del 1998 in discoteca ballavamo anche questo progetto firmato Storm e intitolato con lo stesso nome, Storm.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance degli anni 70 e 80, solo su One Dance con Lauretta Mostra. Balliamo tutti insieme appassionatamente? Certo che sì, qui ci sono veramente i pezzi più forti del decennio anni 70 e del decennio anni 80. 1983, disco funk rap, Paris Latino, Bandolero.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Bandolero Paris Latino qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 13:02.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Da tutto il mondo messaggi di solidarietà e offerte di aiuto al Venezuela travolto la notte scorsa da un doppio sisma con magnitudo superiore a 7. Almeno 32 morti e 700 feriti, il primo bilancio divulgato dalla presidente Rodriguez, ma se ne temono molti di più. Non risultano vittime italiane, ma si segnalano danni anche nell'ambasciata a Caracas. In Versilia, a Peve di Camaiore, un 63enne, Piero Moriconi, ha ucciso moglie e figlio di 24 anni con un fucile da caccia. Mi sono liberato di loro, ha detto. Il giovane aveva scritto che il padre non accettava la sua omosessualità. Le rivelazioni del leader della NATO Rutte sui 500 voli militari americani partiti dall'Italia nell'offensiva sull'Iran erano solo di supporto tecnico, puntella Malan, Fratelli d'Italia. Il leader 5 Stelle Conte parla di complicità.
5: I voli sono partiti dall'Italia per bombardare uno Stato, sì, nel marzo del 1999, governo Massimo D'Alema.
6: Giorgio Meloni non può rivendicare nessun orgoglio nazionale, ma se proprio vuole l'orgoglio personale di chi ha contribuito a una guerra illegittima che ha impoverito però gli italiani.
4: E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
7: The end.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Benvenuti e benvenute su Undance, c'è la Memory Chart. Questa volta vi accompagno nell'autunno del 1994 con 5 pezzoni che fecero la storia di quell'autunno. Tra le più forti, Welcome to Tomorrow, Snap,

mie preferite in quel passaggio tra l'estate e l'inverno, autunno 94, anche Singo che ho ballato con voi qui su Undance, erano i Marvelous Melodicus. Tra le più forti

Travis in the Answer, Systematic a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo tornati all'autunno del 1994. Vi ricordo di scaricare la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, che vi consentirà di ascoltarci ovunque in alta definizione. Ci ribecchiamo presto qui su One Dance. Da Stefano Federici un abbraccio grande, peace and love.

del 1999. Questa è la versione remix di Solid State, perché l'originale di Nina Badrich era completamente diverso. Senti un po'.

Madrid, in realtà il singolo originale, quello da cui Nina ha preso spunto, anzi ha fatto proprio la cover, è delle Pointer Sisters, si chiama in egual maniera, ovvero I'm So Excited.

0: Le Pointer Sisters con I'm So Excited e ci siamo gustati un'altra pillola di storia.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

Dance. Suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona...

0: anni 70 e 80. Dal 1986, Samantha Fox, Touch Me, il suo singolo sicuramente più famoso, partecipò al Festival Bar proprio in quell'anno. Samantha Fox, Touch Me.
1: One Dance Classic.

0: Era Samantha Fox con Touch Me qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 14.

0: come diceva quella canzone, bienvenue sur les pistes de danse. Siete pronti a ballare?
1: Perché?
0: Perché noi siamo quelli di Ten Dance. Io sono Scar, con me c'è il DJ Lele Alberganti, qui su One Dance, la radio dance, la radio che vi fa ballare 24 ore su 24. E noi siamo quelli che prendono un trentennio e lo passano al setaccio di 10 anni in 10 anni. Anche oggi saranno tre le sequenze, allora non perdiamoci in chiacchiere, siamo pronti per partire dal 2016. Tra poco risentiremo Ego di Willy William. Dal 2006 risentiremo anche Supermode con Tell Me Why, che si rifà al grande successo degli anni 80 dei Bronski Beat, per l'appunto, che era Small Town Boy. Apriamo la sequenza dal 1996 con un capolavoro, Robert Miles e Fable.
2: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

0: bien sûr, oggi tutto francese. Dal 2002 il Groove Coverage, bellissima, con God is a Girl. Apriamo la sequenza dal 1992 con un simbolo della musica dance dei primi anni 90, gli Snap con Rhythm is a Dancer.
1: Ten Dance su One Dance.

0: Coverage con God is a Girl, e dal 1992 abbiamo risentito anche la mitica Rhythm is a Dancer degli Snap. State ascoltando Ten Dance qui su One Dance, seguite le nostre pagine social, non ancora male, cercate One Dance, mettete un bel segui e così rimanete sempre informati sul fantastico mondo della nostra radio. Noi siamo quelli di Ten Dance e allora siamo pronti con il prossimo trentennio dal 2019 al 1999, di 10 anni in 10 anni. Dal 2019, tra poco, risentiremo You Little Beauty di Fisher, 10 anni prima, dal 2009 anche Madonna con Celebration. Apriamo la sequenza, ragazzi, dal 1999 con un capolavoro, Gigi Doug con Bla Bla Bla.
1: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

You, Little Beauty di Fisher dal 2019, dal 2009 anche Madonna con Celebration, e dal 1999 abbiamo risentito la mitica Bla Bla Bla di Gigi Dug. Come avrete già notato dal sottofondo, è arrivato il momento elegante e noi da Super Tamarri ci siamo cambiati al volo, abbiamo indossato il nostro miglior abito, un bello smoking per l'occasione, per risentire un grande classico dei Daft Punk.

0: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Bentornati nel nostro spazio Future History qui su One Dance. Insieme a Dino Brown vi presentiamo le papabili hit del futuro. La domanda è sempre quella: le ascolteremo nei prossimi anni? E chi lo sa? Oggi tocca all'ultimo singolo di Alex Guetta, si chiama All I Need.

Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance, ben ritrovati da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Festival Bar 2002, ultima edizione del Festival Bar in playback. Alizé, Moi Lolita.
2: Vieni con noi! Quadra tutta Piazza del Duomo e tutto questo pubblico meraviglioso. Più giù, no, scusate, non sono impazzita. Sto chiamando la telecamera perché c'è una telecamera sul battistero che inquadra tutta questa meravigliosa piazza. E noi questa inquadratura la vogliamo dedicare alla prossima cantante.
3: Esatto, perché è il momento di questa artista corsa che, pensate, a soli 16 anni ha raggiunto la prima posizione nella classifica francese con Moi Lolita.

0: dal Festival Bar 2002 abbiamo appena ascoltato Alizé, Moi Lolita. Ci risentiamo al prossimo momento live su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Ti faccio viaggiare in questa pillola di storia, la protagonista è Caffè del Mar.

uscito nel 1993, questo pezzo ha fatto la storia della musica club in tutto il mondo e, come in tanti casi nella musica trance, arriva dalla musica classica. L'originale era di Wim Mertens.

questo capolavoro di Wim Mertens è nato un altro disco firmato Skipper. Il genere era Progressive Dream, prodotto in Italia nel 1996.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 14:58.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Dichiarato lo stato di emergenza in Venezuela dopo che nella notte due violentissime scosse di terremoto di magnitudo 7.5 hanno provocato il crollo di centinaia di edifici. Ci sarebbero almeno 164 morti e quasi 1000 feriti. Oltre 10.000 persone risultano disperse, estratti vivi dalle macerie, tre fratellini. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, sospeso anche il rifornimento del gas per motivi di sicurezza. Il vice premier Tajani rassicura, non risultano vittime nostre connazionali. Nell'aula di Montecitorio le celebrazioni degli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente e la presenza delle più alte cariche dello Stato. Discorso ad ampio respiro della Presidente Mattarella, che ha reso onore ai padri costituenti che seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani. Stefano Donnarumma lascia Ferrovie dello Stato. L'amministratore delegato di FS nei prossimi giorni chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni, fanno sapere fonti del MIT, dopo un incontro avuto con Salvini, a pesare anche i recenti disservizi sulla linea ferroviaria. MotoGP, Pecco Bagnaia riparte dall'Aprilia, ufficiale la firma con il team per 4 stagioni a partire dal 2027. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
5: The End. Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Si torna all'indietro nel tempo con la Memory Chart di One Dance e con la nostra macchina del tempo, con i bottoncini cliccati sulla data 1995, era primavera di quell'anno.

dalla Spezia Liguria e W con Dancing with an Angel, pezzo che ha aperto il sipario a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Ogni giorno su One Dance ci piace tornare all'indietro nel tempo, lo facciamo in vostra compagnia molto volentieri con 5 pezzi che ci riportano ad avere i brividi lungo la schiena. Tra i più forti anche Baby Baby Corona.

gambe lunghissime, un fisico pazzesco e un sorriso che ti lasciava a bocca aperta. Quello di Corona con Baby Baby, tra le più forti nella primavera del 1995. Siete su One Dance con Stefano Federici, un nuovo appuntamento firmato Memory Chart e tra le più forti in quell'anno e soprattutto in quella primavera, The Bucks.

Un successo nel Regno Unito, un discreto successo anche in Italia per The Bomba, il pezzo firmato The Bucketheads, appena sentito qui su Dance nella Memory Chart che ci ha portato al

gli Everything But The Girl con Wrong, canzone che andò fortissimo alcuni anni fa in Inghilterra, ma soprattutto in Canada, in Ungheria e negli Stati Uniti. Discreto successo anche in Italia per questa canzone degli Everything But The Girl, appena sentiti qui su One Dance nella Memory Chart. E con la nostra macchina del tempo siamo tornati alla primavera del 1995. Tra le più forti in quel periodo c'era anche il remix di Morales a Space Cowboy di Jamiroquai.

Cowboy, il remix è quello di Dave Morales che chiude questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati nella primavera del 1995 e adesso abbiamo i brividi lungo la schiena. Scaricate la nostra app. Da Stefano Federici è tutto. Peace and love. One dance, qui suona la storia. One dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: In questo spazio dedicato ai dischi Dream e Progressive Trance che hanno fatto la storia, ti riporto indietro niente po' di meno che al 1993, prodotto in Spagna e diventato uno dei dischi cardine degli anni 90, Sim System. Questa è Baracca Destroy.
2: Es la música infinita, el sonido de Valencia. Esto es...

0: Mecca Destroy erano gli Steam System qui su One Dance.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

retro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: il primo grandissimo super party di One Dance. Musica e animazione per tutta la notte, fiumi di gadget firmati One Dance. Alla console il sottoscritto Dino Brown con la storia della dance live. Nella storia della dance si esibirà dal vivo anche la regina Melody Castellari, ovvero Lady Violet. La voce ufficiale della serata, l'energia e l'animazione di Stefano Federici insieme a DJ Pandolfi. Segnatevi la data, sabato 4 luglio, Pitoti Park, Capo di Ponte, Brescia, ingresso gratuito per tutti voi, area gastronomica, arena live music in un parco immerso nel verde. Non vi perdete il primo grande party di One Dance, ci vediamo il 4 luglio.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
6: One Dance. Qui suona la storia.
7: One Dance!
6: One Dance!

ritrovato con la musica dance degli ultimi anni? Allora, sei uno dei nostri! Su One Dance suona la musica dance che ha fatto la storia.

0: I Sakin and Friends, questo è Protect Your Mind, il nostro grande disco viaggio qui su One Dance.
1: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ciao a tutti da Lauretta, da Non è la Rai del 1994. Modo, Eins, zwei, Polizei.
2: Ecco, allora, Modo, Fabio ti chiami però tu.
3: Mi chiamo Fabio.
2: Fabio, appunto. Si chiama Fabio. È di dove? Sentiamo.
3: Onfalconi.
2: Ecco, di madre tedesca però.
3: Sì, da parte di madre son tedesco, veramente mia nonna che è
2: però
3: di Monaco, di Baviera.
2: Non è interessante, dico la verità, non è interessante. È interessante invece il fatto che tu fai il cantante, giusto?
3: Yeah.
2: Ci piacciono i tuoi pezzi, li balliamo sempre noi qui, devo dire.
3: Sul serio?
2: Le ragazze conoscono i tuoi pezzi, vero ragazze? Li ballano.
4: 2 Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Salte Keck, 7, 8, Gute Nacht, 1, 2,

0: Mizzai, Moto. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90. Le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16.
2: This is the latest dispatch just received in our news.
1: Ben ritrovati dalla redazione. Gruppo FS, la di Stefano Donnarumma verso le dimissioni. Lo riferiscono fonti del MIT dopo un incontro tra il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini. Dal ministero precisano che Salvini ha ringraziato la di per il lavoro svolto e gli oltre 90.000 dipendenti FS che ogni giorno svolgono una funzione essenziale. La scorsa settimana però alcuni disservizi sulle principali tratte ferroviarie avevano portato Salvini a manifestare irritazione per la situazione. Due scosse di terremoto violentissime, la più forte di magnitudo 7.5, hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici anche nella capitale Caracas. Oltre 160 i morti e centinaia di feriti. La presidenta di interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. Il ministro Tajani invece ha dichiarato non ci sono vittime tra gli italiani registrati su Viaggiare Sicuri. Celebrazione a Montecitorio per gli 80 anni dell'Assemblea Costituente, con il presidente Mattarella che richiama unità e coesione nel segno della carta. Stand Innovation Bipartisan per il capo dello Stato, tra riferimenti alla storia repubblicana e al sacrificio che portò al 2 giugno 1946. Assenze tra le file vannacciane, alcuni esponenti giustificano con impegni politici concomitanti. Italia ancora nella morsa del caldo, oggi 17 le città da bollino rosso, domani saranno 18 con temperature anche oltre 38 gradi. Agli Uffizi di Firenze è prolungato lo stop alla vendita dei biglietti con i condizionatori in tilt, rischio blackout in diverse città. Ed è tutto al momento, una buona serata.
3: The end.

con Kiss Kiss. Tra pochissimo Adam Port con Move ci riporterà all'estate 2024, anche Nio con Beautiful Monster, ma prima Preziosa e Marvin ci riportano all'estate 2003 con Voglio Vederti Danzare.

Love è il titolo di questa canzone che ha creato il DJ tedesco Adam Port dalla provincia di Berlino, classe 1979, sentito qui su Undance nelle Summer Vibes. E prima Nio con Beautiful Monster e Voglio Vederti Danzare di Preziose Marvin. Tra pochissimo, dall'estate 2018, il remix di Dino Brown e Paki Francavilla, Non ti dico no di Loredana Bertè, Bunda Bush, da quella del 2005, Superfly con Let's Go Down, e subito su Undance dall'estate 84 un super classico italianissimo, Self Control.

0: Summer Vibes qui su Andes. Da Stefano Federici è tutto, alle prossime Summer Vibes. Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: È arrivato Prime Day su Amazon. Con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma... mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: Sei su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro, su One Dance.
1: Eccoci qui, tornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro. Oggi ci ascoltiamo un disco meraviglioso di Bless, si chiama Term and Condition.

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ben ritrovati da Lauretta, dal programma Non è la Rai 1994, da Blitz, Moving On.
2: Bene, bene ragazzi. Allora, noi non vediamo l'ora di ascoltare quel vostro pezzo dal vivo.

0: Non è la Rai 1994, da Blitz, Moving On. Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Ciao a tutti da Nino Brown e benvenuti in un'altra pillola di storia qui su One Dance. Una volta all'ora vi racconto appunto la storia di un disco che ci è rimasto, come dico sempre io, incastonato nel cuore e nella mente. Oggi è uno dei più grandi successi house del 2001. Sto parlando di Alain Braxe con Intro Running.

Proprio da qui intro running da segnalare che Alan Braxx insieme a Thomas Bangalter dei Daft Punk e Benjamin Diamond era uno dei tre Stardust, quelli di Music Sounds Better With You.

0: un pezzettino di Music Sounds Better With You. Ci siamo gustati un'altra grande pillola di storia qui su One Dance. One Dance.
1: One Dance. One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16 e 59 minuti.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Mondiali alle 22, Curaçao sogna l'impresa. Con una vittoria sulla Costa d'Avorio, la nazionale caraibica passerebbe il girone come seconda, a meno di un successo dell'Ecuador contro la Germania, in programma allo stesso orario. Nella notte anche Tunisia-Olanda, Giappone-Svezia, Turchia-Stati Uniti e Paraguay-Australia. Tennis, domani il sorteggio del tabellone principale di Wimbledon, dove Sinner tornerà in campo da campione in carica. Nel frattempo l'azzurro numero uno al mondo, dopo il malore accusato a Parigi, ha battuto con un doppio 6-3 il britannico Norrie in un match d'esibizione a Londra. MotoGP, a pochi giorni dal ritorno in pista ad Assen, in Olanda, Bagnaia riparte dall'Aprilia, ufficiale la firma per 4 stagioni a partire dal 2027, così a Sky.
4: Sono molto soddisfatto e contento di ciò che è stato e ciò che sarà. Ho fatto il massimo e c'è ancora da fare. Ho voluto tanto questa nuova sfida, ho voluto tanto questo contratto a lungo termine.
3: Formula 1, Gran Premio d'Austria, domani le prime sessioni di libere, domenica alle 15 la gara. Sull'onda della vittoria di Barcellona, la Ferrari monterà una nuova Power Unit grazie all'Aduo. Intanto la FIA fa scattare il protocollo anticaldo. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
1: The end.

0: signore e signori, come ogni giorno vi accogliamo a casse aperte, perché comincia anche in questo giovedì 25 di giugno la storia della dance. Ciao a tutti, da Dino Brown e Jean-Luc Dubal, iniziamo subito. Il primo è di Alex Buddy.
1: La storia della dance.

finta di suonare gli strumenti, perché sostanzialmente era tutto staccato, cioè manco collegavano i fili per far finta. Questa cosa mi venne detta anche da Idatura, che dice: guarda, il Festival Bar era bellissimo, la gente, un calore pazzesco, però non attaccavano manco gli strumenti, talmente

è Hanaway. Ma poi Hanaway cos'è? La strada del... Ma cos'è? Sta rifacendo esatto di Salvi. Vabbè, sentiamo un velo peloso, andiamo al 94 con Animal Action.

0: Compilation, e mi ricordo che questa Animal Action era contenuta in Disco Mania Mix volume 6. Attenzione alla chicca, sono andato a riprendere lo spot, senti un po' qui.
1: Da Rete 105, Disco Mania Mix numero 6, l'unica doppia dance compilation al prezzo di un solo CD. Disco Mania Mix 6 regala Disco Mania Mix Top of the Year, il meglio della dance 94. Disco Mania Mix 6, non una compilation, due.
0: Mamma mia ragazzi, raga, Rete 105 ancora si chiamava. Quanti ricordi dalla Disco Mania Mix. Abbiamo sentito anche un pezzettino di It's a Rainy Day, a noi invece ci piace di più Think About the Way.

Sweets Back. Questo è il primo singolo estratto, un successo clamoroso in tutto il mondo. Si chiama Everybody, chiaramente è inutile anche dire il titolo. Nel nostro spazio non solo dance, ma attenzione, ho detto secondo album dei Backstreet Boys, perché il primo album uscì nel 1996, si chiamava semplicemente Backstreet Boys e c'era un successo che era questo.

questa qui, Playing Games with My Heart, sostanzialmente venne ripescata dopo, perché uscì nel 96, prima di Everybody. Fu un discreto successo, però dopo la rimisero in circolo. E tra l'altro, non so se vi ricordate, ma fecero anche la versione italiana, si chiamava Non puoi lasciare.

0: si aprono un sacco di cassettini. Ogni giorno nella storia della dance un pezzettino di Non puoi lasciarmi così.
1: La storia della dance.
2: Scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti.

0: felicità.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume. Sei su One Dance.

Il rumore che sentite è quello del tamarometro, ovvero lo strumento che misura quanto un disco sia tamarro da 1 a 10 e siamo a 9. E là, siamo alti veramente, eh? Per questa Living in Your Head, i Sound Lovers, Natalie Hartz e Germain, che sembra un po' veneto, sono uscito con un Germain, ma in realtà col Veneto non c'entra assolutamente niente. Disco prodotto dal grande Robby Santini, l'ho anche intervistato e come sempre vi ricordo che trovate tutte le interviste sul canale YouTube della Storia della Dance, ma è risaputo che dietro i Sound Lovers c'era anche Molella, che ci ascoltiamo con TVAB.

Dance, l'originale di questo pezzo uscì nel 2000. Questo è un rework che ci gasa un sacco. Ma adesso torniamo al 1995. Il DJ Diego Abaribi, che tutti conoscevamo con il nome di Aladino, la voce di Sandy Chambers. Questo è Stay With Me. Come back.

0: Stai ascoltando La storia della dance.
1: La storia della dance.
0: Con Dino Brown.
2: One Dance.

fatto salire Lenzo Salvi, questo disco meraviglioso che si chiama Adelante. Uscì subito dopo Color the World, il suo pezzo insieme a Dottor Alban, lui e il DJ Sasha La Pessen. Il progetto in realtà si chiamava Sash e dietro c'erano due produttori e un DJ, ma noi siamo abituati a vedere il Sash, quello dei video, no? Che ha fatto un sacco di successi.

Vago. Perché Bombasso? Perché Bombasso?

lo sapevo che si derosiva la signora. Vabbè, dai. Grande pezzo di Martiglio Vago, si chiama Porché No, qui nella storia della dance. Era la nostra ennesima chicca of the day, quei dischi che magari non senti da parecchio, che ti aprono dei cassettini remoti. E adesso si torna indietro con i Datura insieme ai Visage. Questo è Fade to Grey.

1994 i Datura ripresero il disco dei Visage che si chiama Fade to Grey qui nella storia della dance.

0: storia della dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 17:59.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Salgono ad oltre 20.000 dispersi in seguito alle due scosse di terremoto che nella notte hanno colpito il Venezuela, lo riportano i media locali. Almeno 164 morti, quasi 1.000 i feriti. Le due scosse di intensità 7.2 e 7.5 si sono susseguite a distanza di pochi secondi l'una dall'altra, causando il crollo di centinaia di edifici. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale, inviato dal Papa un primo aiuto di 100.000 euro. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, la donna che 4 anni fa abbandonò da sola in casa per 6 giorni la figlia Diana di 18 mesi lasciandola morire di stenti. E sono state depositate oggi le motivazioni della condanna in primo grado a 24 anni e 3 mesi per Chiara Petrolini. Ha agito con lucidità e determinazione quando ha ucciso il figlio nell'agosto 2024 per poi seppellirlo nel giardino della casa di famiglia a Traversetto, lo scrivono i giudici di Parma, ritenendo la ragazza perfettamente capace di intendere e di volere, pur riconoscendole matura e fragile al momento del delitto. Mondiale di calcio alle 22, Curaçao sogna l'impresa con una vittoria sulla Costa d'Avorio. La nazionale caraibica passerebbe il girone come seconda, a meno di un successo dell'Ecuador contro la Germania, in programma allo stesso orario. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
0: The end. La storia della dance.
1: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
6: Grande finale del Festival Bar, adesso sul palco una ragazza tutto pepe, una ragazza tutta grinta, una canzone che abbiamo ballato, sentito, ascoltato in spiaggia ovunque, dedicata, ci ha detto lei, dedicata a tutti gli amori estivi, quelli che magari nascono, finiscono, che poi uno con la lacrimuccia così che scende sul viso magari dice goodbye. Alexia!

al Festival Bar del 1999, Alexia con Goodbye, che arrivò al numero uno della classifica inglese per la seconda volta con il suo album straordinario, tra l'altro incoronata anche dai giornali regina indiscussa della musica dance, una delle poche artiste proprio della storia della musica italiana che è riuscita ad arrivare in vetta alla UK chart. E quindi facciamo un applauso ad Alexia, era il nostro momento live, e adesso i Tifo T2.

tornare indietro nel tempo, uno dice: ma cosa faresti se avessi di nuovo 15 anni? Cos'è la prima cosa che faresti? Sapete io cosa farei? Andrei negli studi della Media Records quando c'erano insieme Mauro Picotto, Gigi D'Agostino, Mario Più, Ricky Leroy, e mi metterei lì seduto a vederli solo lavorare. Vorrei fare i dischi con loro, essere lì quando è nata l'Amour Toujours, Elisir, quando sono nati questi pezzi come More e Comodo di Picotto, cioè essere lì proprio lì di fianco, sedermi lì. E come gli anziani fanno con le mani dietro ai lavori in corso, io mi metterei in un angolo, zitto, non disturbo, e vedo la nascita di certi capolavori. E uno dei tanti usciti da lì è Techno Harmony.

ricordo che la prima volta che ho sentito questo disco ero un ragazzino di 17 anni, andai a ballare la domenica pomeriggio. Mi ricordo ancora la discoteca, si chiamava Capitan Fracassa di Saluzzo in provincia di Cuneo. Il DJ mise questa traccia, rimasi folgorato. Non c'era Shazam, perché la roba si ascoltava in radio ed è per questo che noi siamo affezionati. Eri lì che aspettavi alla radio che aspettasse che passasse, perdonate, questa è l'emozione, il tuo disco preferito, e tac, subito ti mettevi a registrare con la cassettina. Questo è uno dei miei preferiti di sempre, credo di non essere il solo. Gigi Dug, la versione strumentale di The Riddle, rimaniamo sempre lì al 1998.

0: la storia della dance.
1: Ciao da Michi Boselli, ogni sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
5: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: Sei su One Dance.

arrivò al numero uno della classifica italiana il 23 novembre del 1996 e buttò giù dalla vetta niente po' di meno che Bone Sleepy degli Underworld, che erano rimasti lì per un mese di fila grazie al traino di Trainspotting. Immenso Robert Miles con One and One. Giusto per ricordarvi, al numero 3 c'erano i Datura con Budo Believe, al numero 4 Hyperspace di Roland Brandt, stiamo parlando della classifica generale italiana, e al numero 5 le Spice Girls con Wanna Be. Adesso Gaia.

disco stupendo di Fargetta che si chiama The Beat of the Green. Parlando di classifiche, arrivò al numero 9 il 3 agosto del 1996 e vi ricordo le prime 5 posizioni erano quasi tutte dance, tranne la prima, perché al numero 1 c'era Fugees, i Fugees con Killing Me Softly, al 2 Bob Marley, What Goes Around Comes Around, al numero 3 Fable, Robert Miles, al 4 Alexia con The Summer Is Crazy e al numero 5 Bobby Flexer con Profondo.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Dance. Sono le 18:58.
2: This is the latest dispatch. Just received in our newsroom.
3: Cambio al vertice di Ferrovie dello Stato. Nei prossimi giorni l'AD Stefano Donnarumma chiuderà i dossier più importanti, poi si dimetterà, lo riferiscono fonti del MIT, dopo l'incontro avvenuto questa mattina tra il ministro Salvini e lo stesso Donnarumma. A pesare sulla decisione anche recenti pesanti disservizi sulla linea ferroviaria. Tra i nomi più quotati per la successione quello dell'attuale amministratore delegato di Trenitalia, Gianpiero Strisciuglio. Gli indicatori a breve per l'economia dell'area euro sono peggiorati da marzo e indicano chiaramente l'impatto negativo della guerra in Medio Oriente sull'attività economica, lo scrive la BCE. L'ondata di calore anomala che da una settimana sta colpendo l'Italia e gran parte dell'Europa nei prossimi tre giorni potrebbe mettere a rischio la salute di 1,5 milioni di lavoratori nel nostro paese, numeri che emergono da uno studio condotto da Greenpeace Italia. Cresce il buy now pay later. Secondo gli ultimi dati di Censis Confcooperative, l'abitudine di pagare in tre rate senza interessi è cresciuta del 127% negli ultimi tre anni. Tutte positive le borse europee, la più contenuta a Milano a più 0,28%, piatto l'euro su quota 1,135 contro il dollaro, così come lo spread tra BTP e Bund che ondeggia sui 72 punti base. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
4: The end. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Chissà dove si fermerà la macchina del tempo della Memory Chart in questo nuovo appuntamento di One Dance con 5 canzoni che abbiamo ballato quando, ve lo dico subito, nella primavera del 2013. In discoteca andava fortissimo Don't You Worry Child di Super.

Angelo e Sebastian Ingrosso, gli Swedish House Mafia, hanno aperto il sipario alla Memory Chart della primavera del 2013 con Don't You Worry Child. In quel periodo

La canzone intitolata La bella vita che ognuno di noi sogna. Tra le più forti nella primavera del 2013 anche Pitbull con Christina Aguilera e Feel This Moment.

Singolo del producer tedesco Zedd con la partecipazione vocale della cantante britannica Foxys, tra le più ballate nella primavera del 2013 qui su Undance nella Memory Chart. Tra le più forti anche Play Hard, David Guetta.

0: job.
1: Con le prime note di questa canzone 12 anni fa le persone correvano al centro della pista per non perdersi nemmeno una nota di Play Hard, la canzone firmata David Guetta, che va a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart di One Dance. Se vi è piaciuta tornerà presto. Intanto scaricate la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci in HD 24 ore su 24. Da Stefano Federici è tutto. Peace and love.

0: save the world.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance andiamo negli studi della Media Records. Questo pezzo firmato dagli Antico arrivò subito dopo uno dei loro più grandi successi. Sto parlando di Dreamer, ce l'ascoltiamo. Un altro giro di pianoforte che ti entra in testa, disco molto dolce, si chiama Moment.

0: Antico con Moment, un ennesimo disco viaggio qui su One Dance.
1: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa, benvenuto su One Dance. Solo musica.

0: ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi mettere

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio, qui su One Dance, la musica Dream e Progressive che ha fatto la storia negli anni 90. Questo pezzo è uscito alla fine del 1989 e ha cambiato la musica club nel mondo. Signore e signori, il Disco Viaggio su One Dance è Infinity, l'originale di Cool Josh.

0: versione originale uscita nel 1989, Infinity Guru Josh, era il disco Viaggio su One Dance.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000 dal Festival Bar del 2002, Paola e Chiara Festival.
2: Le due ragazze che state per vedere hanno appena finito di chattare con voi 5 minuti fa con Festival Paola e Chiara.

0: Festival. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 19:59.
2: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi si parte dal 1986 con una canzone che ha venduto la bellezza di 2 milioni di copie nel mondo ed è la canzone di Spagna, Easy Lady, forse la canzone più conosciuta di Spagna, che ha vinto anche il disco verde nel corso dell'estate dell'86 al Festival Bar. Poi rielaborata nel 2021 da Rivaz e Botteghi con una cassa un pochettino più pesante, giusta per essere ballata in questo periodo. E nel 2022 il DJ Henry J ha deciso di realizzare un bootleg proprio di questa canzone. Ma subito l'originale di Easy Lady, Ivana Spagna.
2: Contaminazioni.

Spagna va a chiudere lo spazio di oggi. Abbiamo sentito anche Easy Lady di Rivaz e Botteghi e poi anche la versione originale del 1986. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Su One Dance ti faccio ascoltare uno dei dischi più importanti del 1997. Due DJ che arrivavano dalla Germania, Andreas Bialek e Ralf Beck, in quell'anno tirarono fuori dal cilindro questa perla rimasta negli annali. Erano Nalin & Kane, Beach Ball.

0: 1997, Nalin & Kane, Beach Ball, il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Alza il volume, accendi il mito. One Dance, qui suona la storia.

le cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

Ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Dino Brown e mixati da Shabu Duvall.

ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.

0: 178 sa di felicità.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: No, sì!
3: Brava!
2: Beh sì, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: One Dance.
4: Dance.
3: Dance.
4: One Dance.

0: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Ritorna il nostro spazio dedicato ai Future History. Le abbiamo chiamate così, le papabili hit del futuro. Al microfono c'è Dino Brown. Un abbraccio anche da parte di Edo Colavini, che oggi ha selezionato l'ultimo dei Trinacria. Si chiama

0: Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ciao a tutti da Lauretta, Festival Bar 1999. Venga Boys, we are going to Ibiza.
2: Loro si chiamano, diciamo, si chiamano Venga Boys.
3: Venga Boys.
2: E erano sempre interrogati, perché dicevano Venga Boys, interrogati, stavano sempre là. Allora, sono qua. La canzone si titola
3: We're going to Ibiza.
2: Quanto l'avete sentita quest'estate? Eccoli, Venga Boys!
3: Ciao! Woo! First of all,

0: Festival Bar 1999 Venga Boys, We Are Going to Ibiza. Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Oggi ti parlo della prima hit di Bob Sinclair, Gin Tonic. 1, 2, 3.

prodotta insieme a Thomas Bangalter dei Daft Punk, uscì nel 1998 e campionava la base di un pezzo di Motown Sound, Bad Mouthin' del 1970.

proprio questa qui la base di Gin Tonic, e oltre alla base Thomas Bangalter e Bob Sinclair campionarono anche la voce di Jane Fonda, prelevando il suono direttamente da un'audiocassetta di fitness. Mamma mia, che antichità. Pensate che Jane Fonda negò la sua autorizzazione all'uso di quel campione sonoro, e così Thomas Bangalter e Bob Sinclair, non potendo uscire con una versione di Gin Tonic, coprodussero una cover collaborando con Paul Glancy e Duncan Glasson degli Space Dust, facendo un'altra versione di Gin Tonic insieme a Space Dust, dove dentro c'era anche Music Sounds Better With You.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 21.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Su One Dance c'è la Memory Chart e questa volta vi accompagno nell'autunno del 1995 con 5 pezzoni che caratterizzarono quei mesi di passaggio tra l'estate e l'inverno. In discoteca ballavamo questa di Dana Dawson con il remix di Dancing Divas.

ormai con il suo nome d'arte Get Far. Il progetto è quello di Rock and Cato, che ho ballato con voi qui su One Dance appena sentita Alright. Siete nella Memory Chart dell'autunno del 95 e in discoteca ballavamo anche questa canzone di Ronnie Money con la voce di Jeffrey J degli Eiffel 65. Don't

più ballate nell'autunno del 1995, anche questa canzone intitolata Moving, che ho ballato con voi qui su One Dance. E adesso DJ Paul Elstak, Love You More.

ascoltato qui su Dance, siete nella Memory Chart e abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione. Scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance che vi consentirà di ascoltarci ovunque nel mondo in HD. Da Stefano è tutto, un abbraccio!

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio. Se amate la musica Dream e Progressive, beh, allora questo è l'appuntamento che fa per voi. Ti riporto indietro al 1996 con un grande disco di Mauro Picotto, quando ancora si firmava RAF by Picotto e l'acronimo RAF stava per Royal Air Force. Questo è un capolavoro che si chiama Ocean Whispers. We'll be right back.

0: Ocean Whispers, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

0: il primo grandissimo super party di One Dance. Musica e animazione per tutta la notte, fiumi di gadget firmati One Dance. Alla console il sottoscritto Dino Brown con la storia della dance live. Nella storia della dance si esibirà dal vivo anche la regina Melody Castellari, ovvero Lady Violet. La voce ufficiale della serata, l'energia e l'animazione di Stefano Federici insieme a DJ Pandolfi. Segnatevi la data, sabato 4 luglio, Pitoti Park, Capo di Ponte, Brescia, ingresso gratuito per tutti voi, area gastronomica, arena live music in un parco immerso nel verde. Non vi perdete il primo grande party di One Dance. Ci vediamo il 4 luglio.
1: One Dance, qui suona la storia.

ti hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto al 1996 con un pezzo Dream che ha fatto la storia, un giro di pianoforte famosissimo composto dal grande Roland Brandt, colonna sonora di un locale storico, ovvero il Duplé. Questo è Moose Waterfall.

0: la bellissima Moon's Waterfall, Roland Brandt, inserita anche nella compilation live del Duple. Era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia la trovi su One Dance. Alza il volume e goditi questo disco.

0: live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta, Festival Bar 1993, esibizione in cui la sigla di quell'edizione era l'altro successo di Hathaway, What is Love? Questa è Life.
1: Momento importante, anche emozionante, devo dire. Salve! Come stai? How are you?
2: Fine, fine.
1: Ok. Stavo dicendo praticamente agli amici che questo è un momento molto importante perché siamo nella zona medaglie. Sicuramente tu non mi stai capendo, ma it's a problem because you don't speak Italian?
2: No, no.
1: I don't speak English, siamo a posto. Quindi praticamente zona medaglie. E tu sei risultato il cantante straniero più amato. You are the best stranger here in Italy for this summer. Eh? Life e What is Love al Festival Bar, Mr. Hathaway!

0: Festival Bar 1993, Hathaway, Life. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Amici, bentornati da parte di Michi Boselli nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi torniamo al 1994 con un orgoglio italiano nel mondo, il gruppo dei Cappella che arrivava da Brescia. La canzone era Move On Baby, che poi ha stuzzicato anche il DJ svizzero DJ Antoine, che ha realizzato Move On Baby nel 2010 a modo suo. E attenzione, perché ci sarà anche il remix di Dino Brown, sempre della canzone dei Cappella. Ma subito l'originale, Move On Baby.
2: Contaminazioni.

La versione remix di Dino Brown di Move On Baby dei Cappella va a chiudere lo spazio di oggi. Abbiamo sentito anche la versione del DJ Antoine e poi la versione originale del 94 di Move On Baby, che chiude appunto lo spazio di oggi. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione qui su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio, vi riporto al 1998, un gruppo inglese che ha fatto la storia, capitanato da un grandissimo frontman, ovvero Maxi Jazz, che purtroppo non c'è più. Loro sono i Faithless. Questo pezzo venne pubblicato il 24 agosto di quel 1998, si chiama God is a DJ. We'll be right back.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: l'estate con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

ti hanno fatto ballare come non mai. Ti hanno fatto entusiasmare. Ti hanno fatto commuovere. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Il nostro spazio Future History qui su One Dance. Le novità scelte da Edo Colavidi e presentate da Dino Brown. La domanda è sempre quella: diventeranno hit del futuro? E chi lo sa? Tocca a Calvin Harris insieme a Jesse. Questo è Satisfy.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ciao a tutti da Lauretta, dal Festival Bar 1993, gli 883. Sei un mito.
2: Il momento per me è importantissimo, perché quando si presentano due amici a cantare, allora uno magari non è obiettivo, però so che anche voi siete con me. Allora, la scorsa estate tutti quanti abbiamo cantato Hanno ucciso. Perfetto. Quest'anno invece canteremo Sei un mito. 8, 8, 3.

0: 883. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: In questa pillola ti parlo di All That She Wants.

uno dei più grandi successi del 1993, diventato tormentone assoluto dell'estate insieme a What Is Love di Hathaway, prodotto in Svezia da Dennis Pop. Pensate che una versione di questo brano in realtà uscì già nel 1992 ed era diversissima. Non si chiamava All That She Wants, bensì Mr. Ace. L'hai mai sentita?

0: sì, è uscita così, si chiamava Miss Race e non All That She Wants. Poi nel 1993 Dennis Pop decise di cambiare il titolo e ha fatto, insomma, un macello, milionate di dischi venduti in tutto il mondo. Ci siamo gustati anche oggi una grande pillola di storia.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.

0: alza il volume.
1: Sei su One Dance.
0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: I protagonisti del nostro Disco Viaggio di oggi sono un gruppo belga molto famoso che si è formato nel 2000. Sto parlando dei Lasgow, che nel 2001

0: Con Something è stato il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: No reggaeton.
2: No trap. Solo dance che ha fatto la storia.
1: Sei su

0: Every day I'm shuffling.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio insieme a Dino Brown su One Dance. Oggi vi propongo un mashup straordinario. Da una parte c'è un disco che è uscito nel 2010 di

0: Una grandissima festa sta per arrivare. Sabato 4 luglio a Capo di Ponte, provincia di Brescia, arriva il primo grandissimo super party di One Dance. Musica e animazione per tutta la notte, fiumi di gadget firmati One Dance. Alla console il sottoscritto Dino Brown con la storia della dance live. Nella storia della dance si esibirà dal vivo anche la regina Melody Castellari, ovvero Lady Violet. La voce ufficiale della serata, l'energia e l'animazione di Stefano Federici insieme a DJ Pandolfi. Segnatevi la data, sabato 4 luglio, Pitoti Park, Capo di Ponte, Brescia, ingresso gratuito per tutti voi, area gastronomica, arena live music in un parco immerso nel verde. Non vi perdete il primo grande party di One Dance. Ci vediamo il 4 luglio.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio qui su Van Dance ti riporto al 1996, produzione Made in Italy, dietro al quale si celava il grande Fabietto Cattaneo DJ, tra l'altro disco contenuto anche nella compilation Progressiva 3 che mixava proprio Fabietto. Questa è Flight Controller.

0: ascoltato un bellissimo disco viaggio qui su One Dance. Era Fly Controller, Fabietto Cattaneo.
1: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.